mrani me bo mrani e mrani sewo me bo di me bo di bo di me bo mi mu asibo wuti etin Yesu Kristo

na esense wo nyankopon di nimde e na bo ni pontido obi di nimde anya problem e di ama o problem no o problem na eya ne se eya problem no obi su di problem e be so a wo problem no esense the problem ne pay a solution.